0: a metà mezzo pure più fatto, dopo poi la lama generale andò per radio, scusate del primo polizia, fai con fai di insecting che non fa niente del tanto che meglio, fai per una fiore tutti di vecchia, perché che fuori la macchia.
1: E non lo so, certo.

George va fare anche le presenze nel suo pubblico. Grazie. E dopo che hanno questo momento, si scrive che sarà lui a compiere la sezione.

0: Allora, mille filmi di giro per la domanda di gestionare la stessa cosa. Dai, tu sai che è un cavallo a caio.
1: Ah,

0: rispondere a questa mattina, cioè alla fine, con più di un maggio, dove prendo una...
1: Hold on, I just realized it.

0: faccio aperto, faccio aperto, estendo round, flashy, per una dichiarazione, e mi risparmio di un'altra. Sì,
1: avete sbagliato?